0: Mettervi uno stinco? Non può. Ni un piede? No. Ni un dito? No. Né un capello? No.
1: L'onor non è chirurgo. Che dunque?
0: Una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vo?
2: No!
1: Bene,

0: è moglie d'un certo Ford.
1: M'ascolto.
0: Io l'amo.
1: E lei non m'ama.
0: Le si arrivo, non risponde. La guardo, non mi guarda.

tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio, tanto lo smilso, il simile smello, che sarei guizzato attraverso un anello.